0: È bellissimo. È bellissimo. È bellissimo. È bellissimo.
1: Digital 1029.
2: Numero 1 in éxitos.
3: 1, 2.